0: kitio yuto ikireta
1: enchangolo
0: enchangolo lelor kurodo lino
1: amwe enchangolo emesandi tumurere
0: nikitumindwaro chomadi nikiwotaro nikiretoro
1: nikiretoro
0: enchangolo
2: eremaya
3: ewangan olo show.